una sigaretta, due sigarette, un pacchetto intero, però non lo so. Dimmi tu cosa fai quando dopo me ne va. Dimmi tu dove vai quando io ti do un guai. Dopo niente in più, solo io in mezzo al blu, che ti guardo, ti vorrei, ma tu scappi dopo.

0: divine. Un bicchiere, due bicchieri, una bottiglia intera, però piano. Ma dimmi tu cosa pensi quando dopo me ne frega. Ma dimmi tu dove vai quando io ti do guai.
1: Sentiment, demande amant, des mots

0: Vai. Solo un passo, due passi, una passeggiata, però ti c'ero. Ma dimmi tu cosa fai quando io ti do scuse. Ma dimmi tu dove vai quando io mi perdono.
1: Un sentiment, des mandamens, des mots d'humour, des flots d'amour, des fleuves d'alcove, à fleur de peau, à fleur de peau.
0: Dopo niente in più,

0: cosa è stato mio padre? Io non lo so.
1: Peggio per te. Pensaci bene, Nicole. La prossima volta userò il rasoio dalla parte